cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato a Napoli, ma lo... ed hai messo la pollina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, facci i muri, scarpetto, cinto largo, un cavallo scito, ma tutta qua alla ruzzola, ma che cazzo è quello che mi fai? Dite con questo microfono, ti fai, mi sta via a ballare, ma che puoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.